njamdi sappo e minti sappo do kadden kubaruji nyalomare hande kadono kubaruji man dum min Elwan Adam Muhammad Wajiri binna non dum tolom gayus e ha kabin technique dum Mamoud Gaysara ha residentum ka jamalato kubaruji meden nyalomare hande kubaruji man i sedda si jango

amota no di wini kane maramo no di kil hunba yihe jak mo layda ramatu hutoy ho dono ci may bigni yo taw tebem kane wini kane hayne tem ga wang ba ad gil hunla blam ne di hutoni ching ah di ferme jon jar gal bu yo lay so kam to ad gil hunba dunya no do se no jar bi kanjo no

0: pai di chiare pai gai do che non ha non si che la ma lì la porta però lì mi viene sotto capra si lì mi viene un pai di ra a la giù mi mi batta o dai lo ri o che me per il che vai che ne ma ti tenga i che ne da i che ne va che ne ma ti ama ti tenga i no che vuoi stanno anche i che ne va avuri tattar che i che ne va con un savuri guarda che i che ne va in avere ordini dare che i che ne va che ne ma ti tenga i pura i che ne va che ne ma ti tenga i che va che viene te che ne do che ne va guarda i vuri stanno a tra fare dare che va che ne va che ne ti tenga i che ne va che ne va che ne ma ti tenga i fare uomo di che na che i che ne va che na te na di non lo che i che ne va fare vari che tu mi che i che ne va ore neve ispolino vei kirwa ore yare a den vei kirwa dama titana kai de vei kirwa kada nuri ne tame a vei kirwa sindi kora ne is de vei kirwa ori panye a te vei kirwa dungi ri tin de vei kirwa gai ne mas tin ye tu ga kirwa ori ne ja puri gi pa kirwa ori ne ja puri gi pa kirwa ori ne ja pai gi pa kirwa kirani gini oda kau girwa babare sina oda kau girwa kayeni matu inye kayeni da girwa kayeni matu girwa maru dandar bauni ja jir girwa ogde kau girwa sapar tende mana var ogde kau girwa kayeni matu inye kayeni da girwa kayeni matu girwa ki pitana gini da dau girwa jango jo pai da dau girwa hogi tana kitan da dau girwa koi tena amu da garu gilwa kadira da shivi da da gilwa kainu matu ye kainu da gilwa kainu matu ye pati ni kina da tala ma guru ni aru da tala yuva ni a da tala a da le yuva te tai gari ya du kai gilwa kainu matu ye kainu da gilwa kainu matu ye jir pari ni au na puri gilwa upna pari bo da puri gilwa upna pari samanda kuri girwa kaini mathi inye kaini girwa kaini mathi inye tiragi bene pegai dau girwa gehi burda bari kedai girwa tagi burda kaura kedai girwa erdi burda veri kedai girwa tiragi burda kaura kedai girwa nigiri burda mamur kedai girwa kaini mathi inye kaini girwa kaini mathi inye amai burda kimisa kedai girwa bari ai burgumbari chegai kelwa padurai burgumbari chegai kelwa chitimai burgumbari chegai kelwa sita burgumbari agara chegai kelwa kumai burgumbari angor chegai kelwa dara amai burgumbari chegai kelwa teini matu inye teini matu kelwa teini matu kelwa chiragi gine teigai dabi kelwa chiragi gine tei dau kelwa kunkun ijitaya abar kumatari angor gari kelwa pitara mina kumatari tere angar gari kinwa kein mat inge kein kinwa kein mat jere nise pane khasel gari oi vai kare tumur gari kinwa tirman min urde kare gire gari kinwa tere agin tei do gine kein mat inge kein kinwa kein mat jere babu kinga tum do gai kinwa babu kinga hara gai kinwa ori tege tege pari um gai kinwa अरे नकली नसुरा गई गिनवा अरे तुजुगा अंडा गई गिनवा अरे हिंदे का पूरा गई गिनवा सुदूपे हफ्ले गई गिनवा अरे वीरी विचारे गई गिनवा कहीं न मस्ती गई कहीं न मस्ती गिनवा कहीं न मस्ती गिनवा वाले बजाओ कहीं न खा गिनवा वाले बजाओ मरी गिन खा गिनवा वाले बजाओ निरी खा गिनवा सुदूपे गिन हसन खा गिनवा सिंहेर निचागर खा गिनवा दुसाई वेर sundarai gine ni ha sa pa gine wa kai ni masin injai sundarai gine wa kai ni masin
1: Good morning, Charlie.